0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 2:06.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Summertime. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 3:02.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Aspetta, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 4:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Summertime.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
3: Sono le 6 e 4 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:03.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche secondo gli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche se con degli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Cause I gotta have faith.
1: Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
2: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito d'italiano. Pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Cade invece l'ipotesi di allontanamento del minore dalla famiglia. Sono le principali novità previste dal decreto approvato dal governo assieme a quello che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, lo definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca Schlein. Sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremmo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele. Questa guerra ci è stata imposta, aggiunge il presidente iraniano. Tuttavia noi non vogliamo continuare, è l'America a dover scegliere se porvi fine o meno. Alla Casa Bianca va in scena il G2 tra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e Stati Uniti devono coincidere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese avvertendo Washington su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Dopo il bilaterale nello studio Vale, la cena con i big dell'intelligenza artificiale di Wall Street, poi Trump regala Xi una scultura dell'Aquila Calva, simbolo degli Stati Uniti. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, dice a sorpresa First Lady Melania. Accesso negato a CNN e MSNBC per l'arrivo di Xi alla cena di Stato, le principali TV non trasmettono le riprese video dell'evento. Netanyahu parla dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma la sala si svuota con decine di diplomatici che escono al suo arrivo, qualcuno intonando cori pro-Palestina. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, tuona il Premier, che poi tira dritto in una difesa a oltranza di Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Quindi gli attacchi a Londra e Parigi per aver definito lo Stato ebraico colonialista e al sindaco di New York, Mamdani. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti inclusa l'attrice Susan Sarandon. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con i droni in Europa, stavolta contro l'Italia, Francia e la Spagna. L'allarme è riportato dal Mondo, che cita informazioni raccolte dalla CIA e condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare, nascosti nei container di una nave, sostiene una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, citato dal giornale spagnolo. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere e Crosetto ammonisce: viviamo già in un tempo difficile e nervoso, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Droni rossi sconfinano in Moldavia, la Polonia denuncia un incendio doloso in una stazione di Starlink e punta il dito contro Mosca. Sport torna all'Italia e porta la firma dei Mancini bis della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. La prima partita di Nations League degli Azzurri contro il Belgio è in programma. Stasera all'Olimpico, dietro di loro, tutto il calcio italiano tifa per un filotto di prestazioni e risultati che scacciano le nubi dopo il disastro mondiale in Bosnia. Da Zenica sono stati giorni durissimi. Guardiamo avanti per costruire una grande Italia, dice il capitano Donnarumma. Quattro le partite che attendono la nazionale, oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT, poi un doppio impegno con la Turchia e infine la Francia del neo commissario tecnico Zidane. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9:02.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Almanacco del giorno.
7: Venerdì 25 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.02, tramonterà alle 19.05, la luna si trova in fase crescente, la chiesa ricorda San Sergio di Radonez, abate e patrono della Russia, e San Cleofa, discepolo di Gesù, che secondo la tradizione lo incontrò lungo la strada verso Emmaus. Si fa memoria anche del beato Ermanno il Contratto, una figura straordinaria del Medioevo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta tra le vicende e le scoperte. Nel 1513 il navigatore spagnolo Vasco Núñez de Balboa è il primo europeo a contemplare l'Oceano Pacifico, giungendo dall'Atlantico, battezzandolo Mar del Sur. Nel 1789 il Congresso degli Stati Uniti approva la prima stesura del Bill of Rights, i primi 10 emendamenti della Costituzione che tutelano la libertà fondamentale dei cittadini. Nel 1979 a Palermo la mafia assassina il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di pubblica sicurezza Lenino Mancuso, impegnati in prima linea nella lotta alle cosche. Nel 1981 Sandra Day O'Connor presta giuramento come prima donna giudice nella storia della Corte Suprema degli Stati Uniti. Sono nati oggi il grande scrittore premio Nobel per la letteratura statunitense William Faulkner, il celebre compositore russo Dmitri Shostakovich, l'attore americano Michael Douglas e, curiosamente, nello stesso giorno, la moglie attrice britannica Catherine Zeta-Jones. Infine, l'ex ciclista e campione del mondo Igor Astarloa. Concludiamo con una riflessione dello scrittore William Faulkner. Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. Buona giornata e continuate a restare con noi.
6: Almanacco del giorno.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, intenso il traffico nella zona di Milano sulla A4, code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e poi direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, trafficate anche le tangenziali di Milano. Sulla A7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano si transita su carreggiata ridotta, possibili i rallentamenti e code fino a fine novembre. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiolo in direzione Lecco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Punto, radio punto.
4: Noi che, a volte a merenda, mangiavamo anche pane, acqua e zucchero, o pane, olio e sale, o pane, burro e marmellata.

0: Summertime.
1: Nel III secolo a.C., Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra d'Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 chilometri, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati.

0: Ma è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni, scuola via libera al decreto Meloni, evitiamo classichetto, si va dal burka vietato al tetto per gli studenti stranieri. Sì alla cena di Stato di Trump dopo il vertice, nuovo modello di convivenza, la storia non si ferma. E ancora emicrania, un bambino su 10 ne soffre con effetti sul rendimento, farmaci ci sono ma solo per adulti. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il governo e la presidente del Consiglio Meloni in primis dicono stop alle classi ghetto e, come spesso succede, fanno rumoreggiare le opposizioni, in particolare per una norma, quella che vorrebbe allontanare i figli dal proprio nucleo familiare se i genitori non conoscono l'italiano, che però, spiega Giuseppe Valditara nella conferenza stampa dopo il CDM, nel decreto legge scuola non c'è. Nel decreto di cui il ministro dell'istruzione del merito è il padre, è previsto un limite del 30% di studenti stranieri, il divieto di indossare indumenti che oscurano il viso come il burka e il niqab, più fondi per il potenziamento linguistico e persino corsi di italiano per i genitori che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola le norme fino a 1000 euro. Ci spostiamo agli esteri, un nuovo modello di convivenza tra USA e Cina prende vita dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Ad affermarlo è stato il leader cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta alla Casa Bianca dal Tycoon, evento in cui erano presenti seduti al tavolo d'onore i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale e tecnologia, tra cui Jensen Huang di Nvidia e l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk, lasciati fuori invece i giornalisti di CNN e MS Now. La cronaca tra i bambini e i ragazzi che in questi giorni hanno ripreso la scuola: ci sono moltissimi emicranici, molti di più di quanto si creda, 1 su 10 secondo studi internazionali, 1 su 20 secondo studi italiani. Malgrado l'enormità di queste percentuali, non esistono farmaci specifici per loro, o meglio, esistono quelli per gli adulti. Con quelli recenti si risolvono oltre il 70-80% dei casi, ma non sono sperimentati per l'età pediatrica, quindi gli specialisti sono costretti a prescriverli con la massima prudenza e modalità off-label, cioè fuori dalle indicazioni ufficiali, per cui probabilmente non sono usati in tutti i casi in cui sarebbero utili. Lo sottolinea il focus della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee. Economia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Lo riferisce una nota del MIT. Per Salvini si tratta di un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo, evitando un blocco generalizzato che avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla mobilità e sulle attività economiche, prosegue la nota. E concludiamo con lo sport. Inizia oggi la Laver Cup, l'edizione 2026 del torneo andrà in scena a Londra nella pittoresca di O2, che nel 2022 ha ospitato l'ultimo match della leggendaria carriera di Roger Federer, il doppio con l'amico rivale Rafa Nadal. Come ogni anno, la competizione metterà di fronte una squadra di giocatori europei, tra cui spicca la presenza dell'azzurro Flavio Cubolli, per il secondo anno consecutivo guidato da Yannick Noah, e una del resto del mondo capitanata da André Agassi. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia, ancora trafficate le tangenziali milanesi. Sulla A7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiolo in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Summertime.
1: Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 5 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati, la cronaca al centro di questa edizione del Punto News e partiamo da un caso di maltrattamenti in famiglia. E torna ormai come da diversi anni la polemica intorno alla manifestazione dell'associazione islamica a Castano Primo. L'associazione culturale islamica ha annunciato infatti un evento con più di 1000 partecipanti, ma il comune non lo ha autorizzato. L'appuntamento sarebbe fissato per sabato prossimo 26 settembre nella tensostruttura comunale di Via Mantegna, un evento socioculturale che ha per oggetto la cultura della cittadinanza. Per trattare l'argomento sono stati invitati due predicatori dal Pakistan. Peccato che l'amministrazione comunale ad oggi non abbia ancora utilizzato l'uso della tensostruttura richiesta dagli organizzatori sulla base dell'affluenza prevista. Sono infatti attese per sabato circa 1500 persone dalla nutrita comunità pakistana del territorio. A sollevare le perplessità delle autorità locali sarebbero state alcune disposizioni previste dagli organizzatori dell'incontro pubblico sul tema dell'educazione civica. Su tutte, il divieto di ingresso alle donne, in palese violazione dei principi espressi dalla Carta Costituzionale. Ancora incidenti sulle strade del territorio. A Busto Arsizio, prima lo scontro tra due automobili, poi mentre i soccorritori operavano sulla strada il tamponamento tra due veicoli, per fortuna però senza conseguenze. Doppio incidente a Busto Arsizio nella tarda serata di ieri. Il tutto è accaduto all'incrocio tra via Quintino Sella e via Cadore. Poco dopo le 23 il primo incidente, per causa ancora in via di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i vigili del fuoco che hanno soccorso un 19enne e un uomo di 43 anni. Conseguenze lievi per entrambi, il trasporto in ospedale è stato contrassegnato col codice verde. Ma mentre gli operatori prestavano i soccorsi è però accaduto un secondo incidente al medesimo incrocio, un tamponamento che ha coinvolto altri due veicoli, illesi sia i conducenti dei due mezzi sia i soccorritori che stavano operando sul posto. Incidente anche nel milanese, questa volta a rimanere ucciso è stato un ciclista travolto dal pick-up. L'impatto con la bicicletta e lui che è stato sbalzato sull'asfalto, poi la chiamata al 112 e le sirene dei soccorritori, ma purtroppo è stato tutto inutile. Un ciclista di 51 anni è morto dopo un incidente con un pick-up in via Brodolini a Rozzano nella serata di mercoledì. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Il tutto è accaduto poco prima delle 20 in via Manzoni, come riportato dall'Agenzia Regionale dell'Emergenza Urgenza. Il ciclista è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso di Rozzano, dove è morto poco dopo.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

Summertime. Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. Sulla A7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiolo in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Nick Cannon, icona degli anni Ottanta, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radioticino.it.

0: Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet

0: segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Sege Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Sì! Può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: viaggi, ora musica, anche oggi le novità discografiche indipendenti. Bentrovati in questo venerdì alle porte di un weekend, mi accingo a presentarvi musica nuova. Oggi nostro ospite sarà Fabio Cardullo, tra le novità della settimana con il suo singolo Sopravvivenza nello spazio interviste. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1982.

0: Beh, cats, oggi ad aprire Ora Musica all'insegna dei ricordi, perché qui non è soltanto un ricordo musicale, ma anche il ricordo di un film che ha avuto un enorme successo. Ora Musica, novità al primo ascolto, Pantarei.
1: I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino timbrato.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi andiamo in provincia di Vicenza e facciamo una chiacchierata con Fabio Cardullo. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, Sopravvivenza è il titolo del tuo singolo, ma io vorrei partire da un'altra cosa, perché tu artisticamente sei conosciuto come Lampion Guitar, però adesso esci come Fabio Cardullo. Come mai questa cosa?
1: Allora, questa cosa è un fatto che è appunto successo alla mia attività, cioè Fabio Cardullo sarebbe il mio nome proprio.
0: Quello vero, all'anagrafe.
1: Esatto, che comunque ho sempre utilizzato per l'attività artistica, quindi come cantautore io sono Fabio Cardullo a tutti gli effetti. Però da una decina d'anni a questa parte ci si è aggiunto questo elemento alla mia produzione, ovvero ho inventato questa chitarra in materiali riciclati che ha la caratteristica di avere la cassa armonica fatta con un vecchio lampione stradale. Sì. E quindi la chitarra lampione è diventata di fatto un elemento distintivo della mia figura artistica, oltre a portare anche un messaggio legato al rispetto ambientale.
0: È come un alter ego.
1: Esatto, sì, diciamo che a volte dico è più famosa lei di me.
0: Eh beh, ma è particolare, in effetti sto vedendo anche la fotografia di questa chitarra, molto molto bella. Senti,
1: grazie.
0: Parliamo di Sopravvivenza invece, questa tua nuova canzone che rappresenta il nuovo progetto.
1: Sì, Sopravvivenza esce come singolo e appunto è un brano che già dal titolo lascia capire insomma che qui si parla di sopravvivenza, cioè una sorta di istinto legato al farcela, come dire, no? Non soltanto per vivere, ma anche per, come dire, per avere dei rapporti, delle relazioni, per esistere in maniera dignitosa, ecco.
0: È dura, è sempre più dura.
1: È dura.
0: Questo brano fa parte di un progetto più ampio, cioè nel senso uscirai singolo dopo singolo, o hai in mente di fare un EP?
1: Al momento sì, anche se devo dire che i brani che ho nel cassetto sono veramente tanti, e quindi credo che molto presto arriverà anche un EP.
0: Bene.
1: Però al momento insomma il singolo è questo, e tra l'altro appunto ha questa caratteristica di essere molto ironico, perché adesso l'abbiamo presentato magari così seriamente, però in realtà è un brano che nasconde anche dell'ironia e sicuramente delle riflessioni.
0: Adesso andremo ad ascoltarlo. Tra l'altro, tornando alla chitarra, sulla copertina di Sopravvivenza appari tu con questa chitarra.
1: Sì.
0: Giusto, lo diciamo per i curiosi che magari adesso vanno a cercare i tuoi social, e allora diamo gli indirizzi per trovare Fabio Cardullo.
1: Allora, il mio sito è fabiocardullo.com e mi trovate su tutti i social, Facebook, YouTube, anche TikTok e Spotify a nome Fabio Cardullo, o comunque basta cercare Fabio Cardullo e Lampion Guitar e trovate tutto.
0: Fabio Cardullo, Sopravvivenza, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, Ora Musica.

Cecilia La Rosa con il suo nuovo singolo, singolo che è prodotto da Piero Cassano con gli arrangiamenti di Aki Antonio Kindamo, si chiama Più Forte di Te. Cecilia La Rosa che sta facendo grande esperienza perché negli ultimi periodi ha aperto concerti di vari artisti, dai Mattia Bazzara ai Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Francesco Baccini e tanti altri ancora. Ora musica, anche oggi il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

Grillo alla Luna, anche oggi sorriso tra i brani ad alta rotazione della settimana qui a Ora Musica con questo singolo. Adesso energia rock, perché c'è Angelo Ticli.

0: Angelo Ticli a Ora Musica, questo era il suo nuovo singolo She's My Fire.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, intenso il traffico sul percorso milanese della A4, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade del territorio. Sulla A7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Diverse le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4. Tra le 21 e le 5 di domani l'autostrada non sarà percorribile tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la Vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la Vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Punto Radio Punto.
6: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Lucia Lin in arte L puntato. Il mare sta piangendo è il titolo del suo singolo. Tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Documento storico oggi è nell'angolo dei ricordi, perché qui parliamo di un super disco live e anche di un film. Ci sono i Blues Brothers.

0: Green Onions, da Made in America, grande album live dei Blues Brothers. Abbiamo ripreso Cipolle Verdi, questo grande classico del blues, nella versione appunto Blues Brothers. Domani niente angolo dei ricordi, perché c'è ora musica weekend, come ogni sabato e domenica, e i ricordi torneranno lunedì. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gianluca Amoruso e il suo nuovo singolo, Pura Così.
1: Non dormo più.

0: Era.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Il sapore dell'Africa in questo brano che si chiama Ciò Ciò Ciò ed è il nuovo singolo di Cha Sonia Bor, novità della scorsa settimana. Ora musica. Au revoir è invece il titolo del singolo di Angelica De Mondi.

0: sa cosa fai.
1: Angelica De Mondi ad alta rotazione con Au Revoir qui a Ora Musica. Chiudiamo la puntata di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Ombre riflesse ed è il singolo di Florenzia.

0: mondo che non esiste.
1: Florenzia con Ombre Riflesse, il nuovo singolo. Oggi a completare la lista dei brani targati Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto. Ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti

0: preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: E ben ritrovati con l'appuntamento della redazione di Radio Punto per l'aggiornamento sulle news del territorio. Una macchina semidistrutta è quanto appare dopo l'incendio scoppiato la scorsa notte nel rione Canegratese della Bagina. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sedato il rogo. Non ci sono feriti, ma l'automobile, che è bruciata nella parte anteriore, è decisamente malmessa. Sono in corso accertamenti sulle cause. Nella stessa notte altri 3 casi dei mezzi incendiati si sono registrati nel milanese. 4 incendi infatti di veicoli si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì a Milano e nell'Interland milanese, dove sono rimasti danneggiati o distrutti in tutto 8 mezzi, 7 veicoli e uno scooter. Al momento non sono stati riferiti elementi che facciano pensare ad un collegamento tra i vari episodi. Nella notte tra sabato e domenica un'altra vettura è andata a fuoco anche in un cortile a Saronno e nei giorni precedenti una vettura era andata a fuoco a Cerro Maggiore nei pressi del Muvin. Voltiamo decisamente pagina. Dalla Lombardia è approvata la legge per contrastare la diffusione dell'obesità. La Lombardia si muove concretamente per prevenire e contrastare la prevenzione dell'obesità giovanile e lo fa attraverso una legge che prevede più prevenzione e diagnosi precoci, una rete regionale per la presa in carico integrata dall'ospedale e territorio e un tavolo regionale permanente con funzioni di coordinamento, monitoraggio epidemiologico della patologia e aggiornamento delle politiche sanitarie. La legge regionale approvata martedì contiene il riconoscimento della rilevanza sociale della patologia. La cronaca dal legnanese, notte di razzia a Legnano con auto, box e cantine prese di mira da e cittadini in allarme. Nelle ore notturne, incursioni nelle cantine, nei box dei condomini, in queste ultime settimane Legnano le prese con la recrudescenza di un fenomeno che si era già visto in passato, ma che ora sta interessando un po' tutta la città. Le segnalazioni di episodi del genere si stanno infatti moltiplicando con i cittadini, soprattutto quelli che non hanno un garage dove ricoverare i loro mezzi, particolarmente preoccupati perché i danni a finestrini rotti e le portiere forzate superano spesso il valore degli oggetti portati via. Alcune auto e un furgone sono stati danneggiati con vetri spaccati nel giro di una notte nella zona tra via Mazzini, Pligno, 29 maggio e Montebello, fatti segnalati dai residenti che lamentavano una crescente sensazione di degrado e insicurezza. Il dubbio è che i ladri siano sempre le stesse persone. Nel mirino sono tornati pure box e cantine. Conte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Golden Classic.
7: Golden Classic.
6: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Lasciate perdere tutto quello che state facendo perché è arrivato il Golden Classic. E qualcuno può anche rispondere, chi se ne frega. Ha giustamente ragione a dire questa cosa qua. Allora, anche oggi puntuali con il nostro appuntamento dedicato alla musica degli anni 70 e 80. Sono Marco Edelweiss, lo ricordo giusto proprio perché magari qualcuno dice, ma chi sta qua? Detto nome e cognome, senza assolutamente nessun problema. Anche oggi rivisiteremo delle belle canzoni che sono state dei grandi successi, che sono alcuni anche dei grandi golden, qualcun altro magari un po' meno. Il solito genere si spazia dalla musica black a quella magari un pochettino più rockettara. Vi dico oggi, se amate la musica di Joan Armatrading, Beh, restate qua, perché arriverà una sua bellissima canzone. Ma io a questo punto direi di non dilungarsi più di tanto e di partire con la prima che abbiamo, anche perché abbiamo già trascorso un minuto chiacchierando. Eccoli qui. Questa incomincia con un bel ritmo, poi prosegue, ma è già famosa ai suoi tempi dai cantanti originali. Loro sono GQ Band.
7: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: pensate che test OVNI l'avevano fatta un anno prima, era il 1978. Sempre la stessa versione, qualche cosina, un arrangiamento magari leggermente cambiato per non essere proprio identica identica. Però gran bella musica. L'anno dopo, 1979, album con GQ che si chiamava Boogie Nights e il titolo della canzone era sempre la medesima. Bella questa canzone, comunque mi è piaciuta molto ascoltarla. Ogni tanto capitano di sentire anche delle belle canzoni, non è vero, nel Golden Classic ci sono solo le belle canzoni. Ora attenzione perché arriva qualcosa di straordinario.
1: Earth, Wind and Fire, Aretha Franklin, Jocelyn Brown, Stephanie Mills,
2: Matt Fadden and Whitehead,
1: Diana Ross.
2: These and other artists play in the Golden Classic.

0: scusate se in questa canzone nessuno ha cantato, ma ha semplicemente suonato la sua bella chitarra jazz. Sto parlando del signor George Benson. Album con la copertina nera particolare. Questo era il pezzo maggiore, più importante di questo 33 giri, quello che si intitolava come? Oh Broadway. Bello, bello, bello. Ogni tanto nel Golden Classic si ascolta anche la musica un po' come si deve, quella proprio al top, con il famoso pollice in alto. A proposito, ancora ben trovati a tutti quanti voi in questa trasmissione che vede protagonista la musica degli anni 70 e 80. Occhio, perché le prossime due sono grandi successi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: completamente genere e si ritorna a parlare della musica soul, R&B in alcuni casi, disco anche, si può ballare. Quella di Glenn Jones che abbiamo ancora in sottofondo, bella questa canzone, quella che si intitolava Everybody Loves a Winner, canzone che abbiamo sentito oggi nel nostro Golden Classic, che però è giunto la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

1976 in questo caso, con il primo album di questa formazione che si chiamano Rolls Royce, americani, da un grande film. Questa era la canzone, proprio si intitolava Car Wash. Io ricordo però di loro anche un altro grande pezzo, che era quello che si intitolava Wishing on a Star. Vi ricordate di quella bella canzone? Beh, faceva parte di un album uscito qualche anno dopo, 1977. Un giorno o l'altro lo ascolteremo. Ora siamo nelle grandi mani di questa formazione qua. La vedete? Archie Bell and the Drills. Questo è Disco Showdown. Questa è la più famosa dell'album.

0: Questi effettivamente facevano parte della Philadelphia Sound, ma erano piuttosto anomali, perché in questo caso proprio sembrava qualcos'altro di diverso dalla Philadelphia Sound. Sì, grandi sonorità con, come in occasioni precedenti ho già ricordato, alcune case editrici che facevano questa musica bella pompata, però erano un po' più tranquille le altre della famosa colonia di Philadelphia Sound. Grandi nomi, ma ci sono stati anche loro, Archie Bells and Drills, in questo album che ho già detto prima era la più bella, perché aveva un bel ritmo, uno di quelli che proprio ti appassiona, però c'erano anche due o tre pezzi non male, piuttosto lenti. Li ascolteremo nel nostro Golden Classic, appuntamento che vi fa passare dalla musica più sfrenata a quella quale? Quella di Kerry Lucas? Beh, è tranquilla? Sì, dai, diciamo che sì. Kerry Lucas, voce femminile, molto importante degli anni Ottanta. Noi la ascoltiamo con questa canzone che è la prima volta che passa nel Golden Classic. Si chiama I Gotta Keep Dancing.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

senza ombra di dubbio una delle voci più popolari e canzone che ballava anche dove si poteva ballare in discoteca. Sì, avevano questi ritmi, le musiche e le canzoni di Kerry Lucas. Questa era una canzone che ho definito la prima volta nel Golden Classic. No, ricordo di averla messa già tantissimo tempo fa, ma molto tempo fa, quando avevo i capelli ancora neri. Vabbè, ogni tanto ci si dimentica le canzoni che si passano in un appuntamento radiofonico, anche perché qui noi ne stiamo passando veramente tante, dagli anni 70 fino agli anni 80, 1989. Non sforiamo mai, però ogni tanto magari qualche pezzo degli anni 60 andiamo a beccarcelo. Questa era Kerry Lucas, che ringraziamo per entrare in questa scia di Saturday Night Fever.

0: Non vorrei essere ripetitivo, ma quando io vedo e ascolto la musica di Saturday Night Fever, beh, niente, ho la voglia, avrei voglia di tornare indietro a quegli anni. Non so se questo capita anche a voi, ma poi soprattutto vivere come hanno vissuto loro. Vi ricordate la trama del film? Lui che fa il fattorino, anzi lavora in un negozio di colorifici e pochi dollari a settimana lo fanno sembrare un grande re. Grande, John Travolta, mitico. In questo caso, grazie anche alla colonna sonora di questo film, è diventato veramente cult sotto tutti i punti di vista. Questa era una canzone con i Bee Gees, che sono stati i grandi protagonisti di quella grande raccolta, di quel grande contenitore di musica meravigliosa da discoteca. L'abbiamo sentita nel nostro Golden Classic, che arriva alla seconda pausa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Canzone scritta probabilmente da Buddy Holly nel 1957, canzone ripresa poi nel 1985 anche dal signor James Taylor, da questo album che si intitolava That's Why I Am Here. È una bella canzone che va bene anche come ninna nanna per far addormentare il vostro piccolo o la vostra piccola. Una canzone dolcissima, bellissima, si chiama Everyday, nel nostro appuntamento che vi porta in giro nel mondo della musica degli anni 70-80.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: mentre la band gira. Questo è il nome letterale del sesto album di questa formazione che si chiamano Atlantic Star. Album interessante, questa era forse la più bella dell'intero 33, come si diceva tanto tempo fa presentando le canzoni alla radio con il disco, il vinile, il classico vinile, che comunque non tramonterà mai assolutamente. Ora altre
1: canzoni. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

0: Ci sono quelle band che nascono con magari pochi componenti, ma poi con il passare degli anni variano la formazione. Tantissimi. Peter Green e Mick Fleetwood sicuramente ci sono stati. Poi si era raggiunto Lizzy Buckingham qualche anno dopo, Stevie Nicks era partito inizialmente con la formazione, poi dopo era uscito Lizzy Buckingham e poi era ritornato. Insomma, girovago, girovago della formazione nata nel 1967 a Londra, in Inghilterra. Golden Classica che passa da in questo caso a un pezzo bello disco.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

mi parte da solo la mano. Quando sento quel sintetizzatore che suona, faccio questo movimento qua. Va bene, ho rovinato questa canzone perché altrimenti non avremo modo di poter sentire la prossima, che chiude il nostro appuntamento di oggi. Brooklyn Bronx and the Queens Band, formazione che arrivava dagli Stati Uniti d'America, ed esattamente da tre distretti di New York, vale dire il Brooklyn, il Bronx e il Queens. Formazione con un grande produttore italiano, Mauro Malavasi, che ha scritto anche le canzoni che facevano parte del primo album del 1981, quello che conteneva questa canzone bellissima che è On The Beat. Altro da aggiungere? Nulla, se non che questa canzone è bella ogni tanto riascoltarla, è uno di quei ritmi che piace proprio rivivere, ritornando a quegli anni, 1981. Mannaggia, il Golden Classic è arrivato alla fine anche oggi. Allora, io vi rimando a che cosa? Ad un prossimo appuntamento di questa trasmissione che vede il protagonista sempre la musica mischiata o mixata degli anni 70 fino agli anni 80, anzi meglio dire mischiata, perché mixata sembrerebbe più una cosa una consecutiva all'altra a tempo di ritmo, e io non sono in grado, mi tiro fuori da questa situazione. Però la musica bella che si mischia con il folk, con il rock, con il funk, con il soul, con la disco, è in questo grande contenitore, quello che si chiama Golden Classic. Vi saluto, ma vi lascio su questa bella, bellissima canzone che arriva a essere cantata da Iggy Pop. Eccola qua. Ve la presento? Ma forse non c'è neanche bisogno. Però è talmente famosa, ma magari qualcuno anche non se la ricorda più come si intitola. Ma lo dirà anche lei nel corso, anzi lui nel corso della canzone. Ma ve la presento, dai. Iggy Pop con The Passengers.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 6 minuti.
4: Il Papa a Parigi da Macron, oggi UNESCO e Notre Dame. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni. Aeroporto di Milano Malpensa è intitolato a Silvio Berlusconi. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 25 settembre, in studio Giuliano Ferrigno. Il Papa è arrivato a Parigi, comincia nella capitale il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes e durerà 4 giorni. Non è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Leone sarà il primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che inizierà alle 21 al vaticanista della CNN che gli ha chiesto in volo. Un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti della Casa Bianca. Prevost ha risposto: io sono contento che voi siate tutti qui. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui il ministro l'ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea ONU. L'Iran è pronta a attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. È preferibile, aggiunto, raggiungere un accordo prima del voto di midterm negli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Marina Berlusconi commenta nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese Linate all'ex premier, al padre, ricordando come fosse un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti. La consapevolezza che l'aeroporto Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Mio padre, ha concluso la figlia, ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che da oggi il suo nome sarà il benvenuto a chi giunge da altri paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni. Ora la cronaca: un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Tra l'ipotesi quella dell'omicidio, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Due giovani di circa 20 anni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. In chiusura, i due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. L'intervento è stato in uno stabile in via Berrettini, all'angolo con via Corsica. L'incendio è partito dal pian terreno, ci sono stati 13 feriti, fra cui due bambini. Portato in salvo un neonato, le famiglie sono fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi. Tra i feriti una donna, e la più grave, è stata portata in codice rosso al centro grandi ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverati in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.
1: Abbronzate tutte chiazze,

0: Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.
1: I'm a Vedic.

0: e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo

0: delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 17 e 6 minuti.
5: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. E siamo a Castano Primo, dove è arrivato il diniego del comune all'evento di sabato di Faisan Madina. C'è il no dell'amministrazione comunale castanese all'evento in programma sabato sera al campo sportivo comunale di Via Mantegna ed organizzato dall'associazione culturale islamica Faisan Madina. Si parla dell'iniziativa socioculturale dove si sarebbe discusso di integrazione e anche di lotta alla droga. Da quanto trapela dalla giunta del sindaco Roberto Colombo, il comune si sarebbe espresso con un diniego all'uso del campo, in particolare alla tensostruttura. Non si conosce ancora il testo esatto del documento inviato all'associazione, ma potrebbero aver suscitato un certo timore le 1500 persone attese, in gran parte musulmani di origine pakistana, e possibili divieto all'ingresso delle donne. Scatta anche negli ospedali di Legnano e Magenta l'Open Day. Sabato 3 ottobre sarà possibile vaccinarsi gratuitamente. I centri vaccinali di Magenta e Legnano saranno aperti dalla mattinata dalle 9 alle 13 con ultimo appuntamento alle 12.50 e sarà possibile vaccinarsi previa prenotazione sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it. Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 l'accesso sarà invece libero senza necessità di prenotazione fino ad esaurimento degli slot disponibili. L'Open Day vaccinale si svolgerà contemporaneamente in due sedi, a Magenta presso il centro vaccinale dell'ospedale Fornaroli, via Donatori del Sangue 50, e a Legnano, il vecchio ospedale centro prelievi edificio 54, con l'ingresso in via Candiani. Nel corso della giornata, sulla base dell'età, delle condizioni di fragilità e delle indicazioni regionali, potranno essere somministrati il vaccino antinfluenzale, il vaccino anti-Covid-19, il vaccino contro l'herpes zoster, riconosciuto anche come fuoco di Sant'Antonio, il vaccino antipneumococcico, il vaccino combinato contro difterite, tetano e pertosse, somministrato in un'unica dose. Cordoglio dell'amministrazione legnanese per la scomparsa di Monsignor Ludovico Garavaglia. Tutta la giunta comunale ha manifestato il cordoglio per la morte di Don Ludovico. A dichiararlo è stato il sindaco Lorenzo Radice. Don Ludovico alla fine degli anni 90 ha svolto il suo servizio pastorale in città e in particolare nelle due strutture di cura come l'ospedale e l'RSA Sant'Erasmo, luoghi in cui il bisogno di conforto della parola si avverte in maniera ancora più significativa. Per questo nel 2023 l'amministrazione ha deciso di manifestare la propria riconoscenza conferendogli la benemerenza civica e oggi esprime le più sentite condoglianze.
7: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
8: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia in colonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Sirmione e Brescia-Est in direzione di Milano. Incidente anche sul tratto milanese della 4, code tra Milano-Est e Cormano verso Torino. Code per traffico e curiosi in carreggiata opposta tra Pero e Cormano. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese. Dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Di conseguenza chiusi gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno in entrata per le due direzioni. Contestualmente chiusa per chi percorre la diramazione Gallarate Gattico l'immissione sulla 8 in direzione di Varese. E con orario 22.5 la stessa A8 chiude anche in direzione di Milano tra Castellanza e il bivio per la 9 Milano Chiasso. Lavori anche a Milano sul tratto cittadino della 4 chiuso dalle 21 alle 5 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
12: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica.
11: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Milano. Incidente anche sul tratto milanese della 4, code tra Milano Est e Cormano verso Torino. Code per traffico e curiosi in carreggiata opposta tra Pero e Cormano. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese, dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Di conseguenza chiusi gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno in entrata per le due direzioni. Contestualmente chiusa per chi percorre la diramazione Gallarate Gattico l'immissione sulla 8 in direzione di Varese. E con orario 22.05 la stessa A8 chiude anche in direzione di Milano tra Castellanza e il bivio per la 9 Milano Chiasso. Lavori anche a Milano sul tratto cittadino della 4 chiuso dalle 21 alle 5 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo

0: fianco.
1: Spot.
2: Sono le 18 e 5 minuti.
3: Il Papa a Parigi da Macron, oggi UNESCO e Notre Dame. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni. L'aeroporto di Milano Malpensa è intitolato a Silvio Berlusconi. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Il Papa è arrivato a Parigi, comincia nella capitale il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes e durerà 4 giorni. Non è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Leone sarà il primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che inizierà alle 21 al vaticanista della CNN che gli ha chiesto in volo. Un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti della Casa Bianca. Prevost ha risposto: io sono contento che voi siate tutti qui. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui il ministro l'ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea ONU. L'Iran è pronta a attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. È preferibile, aggiunto, raggiungere un accordo prima del voto di midterm negli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Marina Berlusconi commenta nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese Linate all'ex premier, al padre, ricordando come fosse un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti. La consapevolezza che l'aeroporto Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Mio padre, ha concluso la figlia, ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che da oggi il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni. Ora la cronaca. Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Tra l'ipotesi quella dell'omicidio, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Due giovani di circa 20 anni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. In chiusura, i due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. L'intervento è stato in uno stabile in via Berrettini, all'angolo con via Corsica. L'incendio è partito dal pian terreno, ci sono stati 13 feriti, fra cui 2 bambini. Portato in salvo un neonato, le famiglie sono fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi. Tra i feriti una donna e la più grave è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ossioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa. 3 in codice verde. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti per un incidente avvenuto tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Code anche in carreggiata opposta per traffico e curiosi tra Somma Campagna e Brescia Centro. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Rallentamenti e code anche sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori problemi sulla ovest, dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra l'autostrada 4 e 7 milanese in direzione di Bologna. Sulla 7 Milano Genova, code per traffico e lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Lavori anche sulla 1 Milano Bologna, code tra Piacenza Sud e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Milano. E sulla 22 del Brennero, code per un mezzo pesante in panne tra Nogaro-Lerò e Mantova Nord in direzione Modena. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Si apre oggi a Milano, negli spazi di Palazzo Lombardia, la nuova edizione della fiera dedicata allo sviluppo sostenibile e all'educazione ambientale. Tra gli appuntamenti di rilievo della mattinata, l'approfondimento sul ruolo e sulle prospettive del servizio civile universale, con testimonianze dirette dei giovani impegnati nei progetti territoriali. L'evento, promosso da Regione Lombardia insieme alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, punta a fare del 50° anniversario dell'incidente di Seveso un laboratorio permanente per il futuro ecologico della regione. Spostiamoci a Palazzo Marino, dove a mezzogiorno è in corso la presentazione ufficiale della nuova iniziativa Free My Bike 2026, focalizzata sulla mobilità sostenibile cittadina. All'incontro istituzionale parteciperanno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oltre agli assessori competenti alla mobilità e allo sport, per fare il punto sulle nuove politiche di spostamento dolce e condiviso nell'area metropolitana. In primo piano anche i dati del settore economico. Si apre ufficialmente oggi la 18ª edizione del Brico Day, che conferma una leadership della Lombardia nel comparto Brico Garden a livello nazionale. Spazio inoltre alle nuove opportunità per il terziario, grazie agli accordi siglati da Confcommercio Lombardia per favorire l'accesso all'offerta culturale e ai voucher di accelerazione per le imprese del territorio. Per il momento è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione per tutti gli aggiornamenti e la cronaca della giornata. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Punto. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione regionale di Radio Punto. In apertura, l'ennesimo incidente sul lavoro, questa volta nella Bergamasca, a perdere la vita un uomo di 66 anni. Ha perso la vita dopo essere stato colpito da una trave in acciaio nel parcheggio di un'azienda di Cortenuova nella Bergamasca. L'allarme è partito ieri poco dopo le 14, quando il 66enne è stato colpito, rimanendo poi schiacciato contro una ringhiera. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre al soccorso decollato da Bergamo, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso del lavoratore. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, con i tecnici di ATS per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Incidente sul lavoro anche a Brembate, dove un ragazzo di 22 anni è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato in un compattatore di cartone di un'azienda. Il giovane non si trova però in pericolo di vita. Il rapper blocca la Milano Meda e finisce nei guai per la Lega. È intollerabile un tratto di strada statale bloccato per girare alcune scene di un video

0: clip rap con code di auto e conducenti inferociti mentre il cantante è vestito di bianco, dopo aver fatto bloccare la circolazione da un po' di amici in motorino alle sue spalle, cantava e si faceva riprendere da un drone. L'episodio è avvenuto nella serata dello scorso 18 settembre sulla strada statale 35 a Milano ed è emerso ieri per le proteste della Lega rilanciate sui social tramite un video. Il protagonista di questa manifestazione non autorizzata sarebbe il rapper Omar Ramo, un 32enne italo-marocchino nato a Milano che ha sempre fatto delle periferie l'oggetto delle sue canzoni. Uno pseudo-rapper ha bloccato la Milano Media nella zona di Affori con un gruppo di amici maranza in moto per fare un video musicale e lanciarlo sui social, ha sottolineato Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio comunale. Al momento sono in corso le indagini della polizia per identificare i presenti. E la premier Meloni a Milano per la cena di gala alla Fashion Week. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni a Milano per l'inaugurazione della Fashion Week organizzata a Palazzo Reale dal Comune e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Sono passati 10 anni dall'ultima volta che un premier ha partecipato alla settimana della moda. Nel 2016 Matteo Renzi fu ospite di una cena proprio a Palazzo Reale. Dalla redazione di Radio Punto è tutto, vi aspettiamo al prossimo appuntamento con l'informazione e vi lasciamo con la musica di Radio Punto. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Punto per il GR Lombardia. Vediamo insieme i fatti di cronaca e le notizie principali che hanno segnato questa giornata sul nostro territorio. In apertura torniamo sulla mobilità e sulle scelte al centro del dibattito milanese. Si è tenuta oggi a Palazzo Marino la presentazione di Film My Bike 2026, iniziativa comunale dedicata al rafforzamento delle biciclette come mezzo di trasporto urbano quotidiano alla presenza dei vertici dell'amministrazione. Sul fronte della vivibilità urbana continuano a far discutere i dati diffusi nelle ultime ore sull'aumento delle segnalazioni degli esposti presentati dai cittadini lombardi per i rumori fastidiosi legati al traffico stradale, in particolare l'incidenza registrata nei contesti urbani di Como e Bergamo. Giornata di grande rilievo per il comparto economico regionale con l'inaugurazione della 18ª edizione di Brico Day. La fiera conferma il primato economico e produttivo della Lombardia nel settore della distribuzione e del fai da te. Sempre in ambito economico, Confcommercio ha ribadito il modello inclusivo dei grandi eventi legati ai territori montani e lacustri in vista delle future scadenze olimpiche e turistiche. Dalle province la giornata meteorologica si è chiusa con i valori massimi intorno ai 26 gradi e i cieli in prevalenza nuvolosi nel pomeriggio, ma senza precipitazioni di rilievo. A Bergamo e a Varese invece l'attenzione è stata puntata sulle politiche di controllo della quiete pubblica e sulla gestione dei flussi di mobilità urbana ed extraurbana. Termina qui anche l'edizione del nostro notiziario, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani mattina con le notizie di Radio Punto.
1: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Desenzano e il bivio per la 21, Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Milano. Sempre sulla 4, nell'area milanese, code per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra Monza e Viale Certosa. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori problemi sulla nord, dove per un incidente ci sono code tra Nova Milanese e la Milano Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla 7 Milano Genova code per traffico e lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Ed infine sulla 22 del Brennero permangono code per un mezzo pesante in panne tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione di Modena. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi!

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con tendenza a miglioramento anche al centro-sud, si attenuano gli effetti delle correnti fresche che hanno portato comunque un calo delle temperature, dunque valori che rimangono comunque contenuti anche nella giornata di sabato, soprattutto sul versante adriatico al sud, non si andrà oltre i 24-25 gradi, con tempo però in prevalenza soleggiato, ci sarà comunque qualche annuvolamento al mattino in Valpadana, sul versante adriatico, al sud della residua variabilità, specie in Sicilia con qualche occasionale piovasco. Tendenza poi domenica, ulteriore aumento della pressione, dunque tempo più stabile e soleggiato con temperature in aumento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Punto radio punto summertime. Radio punto summertime.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: E ben ritrovati con l'appuntamento della redazione di Radio Punto per l'aggiornamento sulle news del territorio. Una macchina semidistrutta è quanto appare dopo l'incendio scoppiato la scorsa notte nel rione Canegratese della Bagina. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sedato il rogo. Non ci sono feriti, ma l'automobile, che è bruciata nella parte anteriore, è decisamente malmessa. Sono in corso accertamenti sulle cause. Nella stessa notte altri 3 casi dei mezzi incendiati si sono registrati nel milanese. 4 incendi infatti di veicoli si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì a Milano e nell'Interland milanese, dove sono rimasti danneggiati o distrutti in tutto 8 mezzi, 7 veicoli e uno scooter. Al momento non sono stati riferiti elementi che facciano pensare ad un collegamento tra i vari episodi. Nella notte tra sabato e domenica un'altra vettura è andata a fuoco anche in un cortile a Saronno e nei giorni precedenti una vettura era andata a fuoco a Cerro Maggiore nei pressi del Movin. Voltiamo decisamente pagina. Dalla Lombardia è approvata la legge per contrastare la diffusione dell'obesità. La Lombardia si muove concretamente per prevenire e contrastare la prevenzione dell'obesità giovanile e lo fa attraverso una legge che prevede più prevenzione e diagnosi precoci, una rete regionale per la presa in carico integrata dell'ospedale e territorio e un tavolo regionale permanente con funzioni di coordinamento, monitoraggio epidemiologico della patologia e aggiornamento delle politiche sanitarie. La legge regionale approvata martedì contiene il riconoscimento della rilevanza sociale della patologia. La cronaca dal Legnanese, notte di razzia a Legnano con auto, box e cantine prese di mira da e cittadini in allarme. Nelle ore notturne, incursioni nelle cantine, nei box dei condomini, in queste ultime settimane Legnano alle prese con la recrudescenza di un fenomeno che si era già visto in passato, ma che ora sta interessando un po' tutta la città. Le segnalazioni di episodi del genere si stanno infatti moltiplicando con i cittadini, soprattutto quelli che non hanno un garage dove ricoverare i loro mezzi, particolarmente preoccupati perché i danni a finestrini rotti e le portiere forzate superano spesso il valore degli oggetti portati via. Alcune auto e un furgone sono stati danneggiati con vetri spaccati nel giro di una notte nella zona tra via Mazzini, Pligno, 29 maggio e Montebello, fatti segnalati dai residenti che lamentavano una crescente sensazione di degrado e insicurezza. Il dubbio è che i ladri siano sempre le stesse persone. Nel mirino sono tornati pure box e cantine. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con tendenza a miglioramento anche al centro-sud. Si attenuano gli effetti delle correnti fresche che hanno portato comunque un calo delle temperature, dunque valori che rimangono comunque contenuti anche nella giornata di sabato, soprattutto sul versante adriatico al sud, non si andrà oltre i 24-25 gradi. Con tempo però in prevalenza soleggiato, ci sarà comunque qualche annuvolamento al mattino in Valpadana, sul versante adriatico, al sud della residua variabilità, specie in Sicilia, con qualche occasionale piovasco. Tendenza poi domenica, ulteriore aumento della pressione, dunque tempo più stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Permangono code per traffico e lavori sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Coda a tratti poi per traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese dalle 21.

0: alle 5 chiuso il tratto compreso tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Di conseguenza chiusi gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno in entrata per le due direzioni. Contestualmente chiusa per chi percorre la diramazione Gallarate Gattico l'immissione sulla 8 in direzione di Varese. E con orario 22.05 la stessa A8 chiude anche in direzione di Milano tra Castellanza e il bivio per la 9 Milano Chiasso. Lavori anche a Milano sul tratto cittadino della 4 chiuso dalle 21 alle 5 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
4: Benvenuto weekend.
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente o

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela. Punto, radio punto,

Come ogni altro membro del gruppo dei Kiss, anche Paul Stanley si è costruito un personaggio, lo Star Child, il figlio delle stelle, ispirato al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Don Giovanni di professione mescola nella sua immagine lati virili a una vela androgina. Il suo trucco è tra l'altro uno dei più semplici da replicare. Alla base bianca basta aggiungere una stella nera sull'occhio destro e un vistoso rossetto rosso per rendere le labbra carnose.

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto quattro Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA.

0: FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Il Papa a Parigi da Macron, oggi UNESCO e Notre Dame. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni. Trovato un cadavere a Torino, si indaga per omicidio. Due giovani sono stati fermati per essere interrogati. Ne parleremo tra poco, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, andiamo in Francia in apertura di giornale. Il Papa è arrivato a Parigi, inizia nella capitale il viaggio apostolico che lo porterà anche a Lourdes e durerà 4 giorni. L'ora è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Leone sarà il primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che inizierà alle 21 al vaticanista della CNN che gli ha chiesto in volo. Un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti della Casa Bianca. Prevost ha risposto: io sono contento che voi siate tutti qui. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui il ministro l'ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea ONU. L'Iran è pronta a attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. È preferibile, aggiunto, raggiungere un accordo prima del voto di midterm negli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Marina Berlusconi commenta nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese Linate all'ex premier, al padre, ricordando come fosse un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti. La consapevolezza che l'aeroporto Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Mio padre, ha concluso la figlia, ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che da oggi il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni. Ora la cronaca. Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia, tra l'ipotesi quella dell'omicidio. L'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Due giovani di circa 20 anni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. In chiusura, i due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. L'intervento è stato in uno stabile in via Berrettini, all'angolo con via Corsica. L'incendio è partito dal pian terreno, ci sono stati 13 feriti, fra cui 2 bambini. Portato in salvo un neonato, le famiglie sono fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi. Tra i feriti una donna e la più grave è stata portata in codice rosso al centro grandi ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverati in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versili e Pisa, 3 in codice verde. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
6: Soul, funk, hip hop and R&B. This is the sound of Soul Collection.

0: di diventare una delle voci più grandi, profonde e rispettate della storia del soul, Bill Withers faceva un lavoro completamente diverso. Montava i VC a bordo degli aerei per la Boeing. Un giorno del 1971, mentre sta guardando al cinema il film I giorni del vino e delle rose, si accende una lampadina, torna a casa, prende la chitarra e butta giù un pezzo destinato a cambiare la storia della musica. Ma c'è un dettaglio pazzesco che probabilmente non sapete. Quel celeberrimo I know, I know, I know, ripetuto ben 22 volte di fila nel ritornello, in origine non doveva nemmeno esserci. Bill si era semplicemente dimenticato il testo che aveva scritto proprio per quel pezzo. Doveva essere solo un segnaposto temporaneo in attesa di trovare le parole giuste. Ma Booker T. Jones, produttore e arrangiatore della canzone, convinse Bill a lasciare tutto così. Quella piccola distrazione è diventata uno dei momenti più magici, intensi e imitati di tutta la black music, e con l'iconica Ain't No Sunshine di Bill Withers apriamo l'appuntamento di Soul Collection di questa settimana.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. E grazie all'intro del mio fratellone Stefano il Toto Crotti con Bill Withers si apre il sipario sulla nuova puntata di Soul Collection. Io sono Andrea Pozzali, vi do ufficialmente il benvenuto a questi bellissimi minuti in compagnia della musica che ogni settimana selezioniamo per voi, soul, funk, R&B ed hip hop. Tra poco sentirete anche la voce del terzo fratellone Sergio Basilico, ma direi che siamo prontissimi. Come al solito da queste parti si inizia con una novità, dopo l'apertura classica appunto con Ain't No Sunshine. Adesso vi parliamo di due artisti che troviamo per la prima volta a collaborare insieme. Sono due artisti che hanno già consolidato il loro status nella nuova scena urban R&B internazionale. Parliamo di The Kid LAROI, che sarà tra l'altro molto presto, il 12 novembre prossimo, al Fabric di Milano, e Givion, l'incontro stilistico tra il cantautore australiano e la stella R&B di Long Beach, ha dato la luce il loro nuovo singolo che si chiama Get Even, una traccia R&B, la sentirete tra poco, da un tempo caratterizzato da un bellissimo riff di pianoforte. Insieme ci sono il timbro graffiante di Kid LAROI e la voce profonda baritonale di Givion, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere. Tra l'altro, insieme alla pubblicazione del singolo è uscito un bel videoclip realizzato da Ayo Deji, regista emergente con cui LAROI sta consolidando una stretta intesa visiva dopo aver girato insieme anche il suo precedente singolo Sleep. A voi, amici di Soul Collection, di Kid LAROI insieme a Givion, questa è Get Even. I know.

0: classico e la novità come ogni settimana aprono l'appuntamento di Soul Collection. E come diceva Andrea poco fa, anche il video è molto protagonista di questa canzone di The Kid LAROI, video che ovviamente potrete andare a vedere insieme a molti altri sul nostro sito soulcollectionradio.com. E proprio con The Kid LAROI e Given abbiamo aperto questa settimana con il singolo principale di quest'oggi, Get Even.
1: Un saluto anche da parte mia, ciao, io sono Sergio Basilico, un saluto ai miei due fratelloni che mi hanno preceduto per questa nuova entusiasmante puntata di Soul Collection. A me tocca presentare invece due artisti che sono di casa qui a Soul Collection, sono due giovani cantanti che prima di diventare cantanti hanno scritto molte canzoni per altri artisti, grandi successi, hanno collaborato con gli amici artisti e ora hanno deciso da un po' di tempo di intraprendere la strada da solisti e di fare le cose in grande anche per loro. È il caso anche soprattutto di Lucky Day, che è molto contento in questo periodo perché a fine giugno ha firmato per una major, la Warner Records, che lo accompagnerà per i prossimi progetti. Tra l'altro questo che andiamo a ascoltare è il nuovo singolo insieme a un altro personaggio, Leon Thomas, nuovo singolo che è un po' il preludio a quello che sarà il nuovo album che Lucky Day ha detto che arriverà entro la fine del 2026 e si chiamerà Aloud. Intanto li ascoltiamo assieme, questo è il singolo intitolato Fly You Out.

0: E così ha preso piede, ha preso vita la nuova puntata di Soul Collection. Come piano piano sta prendendo spazio nei nostri gradimenti anche questa collaborazione fra Lucky Day e Leon Thomas e la Fly You Out.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection, il Soul

Questa è un'occasione per ascoltare una nuova artista che già qualche mese fa avevamo ospitato. Adesso è tornata con il suo nuovo singolo, si chiama Ayana Lee, arriva da Londra, ma anche se poi si è spostata a LA, a Los Angeles, per ampliare la sua carriera di artista. Ho imparato questo nuovo termine che è old and soul, ovvero un'anima antica in una melodia moderna, perché così l'hanno denominata la critica, insomma gli addetti ai lavori. Infatti lei ha una discendenza, anzi due molto molto importanti: è pronipote della leggendaria cantante blues R&B Jimmy Ruffin, e poi nipote di David Ruffin, l'indimenticabile voce principale dei Temptation. Questo è il suo nuovo singolo che vogliamo farvi ascoltare, e che è realizzato con delle sessioni denominate From the Studio, che vogliono regalare agli ascoltatori un'esperienza nuda e cruda, dove la voce è protagonista assoluta, senza troppi artifici di post produzione. Ayana Lee in Soul Collection, questa è My Way.

0: ricordo benissimo quell'estate 1995, suonavano le canzoni di Adina Howard, dei Boys to Men, e c'era anche questa canzone che imperava sulle radio americane e anche da qualche parte dove si trasmetteva musica soul, R&B e hip hop. Naturalmente stiamo parlando delle Mockin' Steph, questo gruppo femminile di Los Angeles formato da tre ragazze il cui nome, o meglio la prima parte, la prima sillaba del loro nome, ha dato il nome al gruppo, ovvero Monifa, Kenya e Stephanie hanno creato le Mockin' Steph. Hanno realizzato per l'etichetta Outburst Records, distribuita dalla Def Jam, l'album As Is, che è rimasto di fatto l'unico della loro carriera. Appunto, dal titolo volevano subito mettere in chiaro che si presentavano così come erano, senza filtri, e questa canzone intitolata His Mine raggiunse il numero uno della classifica americana, fu anche disco d'oro. Poi diciamo che rimase l'unico grande successo e sicuramente l'unico grande album per loro era His Mine, Mockin' Steph.
1: Ora i prossimi minuti li trascorriamo insieme a una ragazza londinese che abbiamo già trasmesso in Soul Collection, forse proprio al suo inizio, poco più di un anno fa. Lei si chiama Kira Wilson, ma ha scelto il nomignolo di K1 per farsi conoscere, e in Inghilterra oramai si sono accorti veramente tutti della sua esistenza. Lei è una brava cantautrice, è considerata una delle voci più innovative e promettenti della scena R&B, progressive e hip hop contemporanea, perlomeno in UK. Ha da poco pubblicato il nuovo album, quello intitolato And All Pride Side, e tante belle canzoni contenute in questo nuovo album. Io ve ne voglio proporre una che ci riporta indietro nel tempo fino al 2002. Se vi dico It's Getting Hot in Here, inizia proprio così, ci ricorda un po' il grande successo di Nelly intitolato Hot in Here. Questo è il nuovo singolo di K1, si intitola Risk It All.
2: It's

0: E anche la bravissima Kira Wilson, a.k.a. K1, è andata a ripescare Hot in Here di Nelly, su cui ha fabbricato il successo intitolato Risk It All.
1: E adesso ancora una canzone da ascoltare prima di concludere la prima parte di Soul Collection. È un artista che personalmente mi piace tantissimo, si chiama Washington, e come spesso accade qui all'interno di Soul Collection il melting pot è protagonista, visto che lui arriva dal Regno Unito, più precisamente da East London, ma i suoi genitori hanno origini della Guyana, e a soli 5 anni viene introdotto nel mondo della musica e della cultura proprio di quella regione. Tra l'altro ha imparato subito a suonare la batteria, a cantare nel coro della chiesa, e quindi queste sono le sue radici più profonde, le percussioni più il gospel che si sentono parecchio all'interno del suo sound. Ve lo facciamo ascoltare qui in Soul Collection, Monday Blues, lui è Washington.

0: l'artista Washington ci ha accompagnato al termine della prima parte di Soul Collection. A noi piace veramente molto, piace molto anche la sua capigliatura che mi assomiglia un po', devo dire la verità. Il nuovo di Washington si intitola Monday Blues.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti tra lo svincolo della statale 36 del Lago di Como e lo svincolo Monza-San Alessandro in direzione Bologna. Sull'A4 Milano-Brescia, code per lavori tra l'allacciamento con la tangenziale nord di Milano e lo svincolo Cormano verso Torino. E sulla stessa tangenziale nord, in direzione A4 Torino, chiusa nella notte la connessione verso l'autostrada per lavori dalle 22 alle 5, con uscita su Monza Centro e via Borgazzi. Sulla tangenziale est di Milano, code verso lo svincolo di Carugate. Per il momento è tutto, prudenza alla guida.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: e sulle note fantastiche del nostro Black in the Day. Soul Collection prosegue, siete con Andrea, Sergio e il Toto. Ora voglio parlarvi di Cecile Womack, che in questi giorni avrebbe compiuto 79 anni se non ci avesse lasciati nel 2013. Cecile muove i suoi primi passi nella musica nei Valentinos, il gruppo formato insieme ai suoi fratelli e guidato dal leggendario Sam Cooke. La storia d'amore tra Cecile e Linda Cooke, figlia di Sam, ha radici lontane. Pensate che Cecile le chiese di sposarlo la prima volta quando lei aveva solo 12 anni, ricevendo chiaramente un rifiuto perché troppo giovani. Dopo anni di vicende familiari complesse, si ritrovarono finalmente e si sposarono a Las Vegas nel 1979. Però da quel momento nacque anche un sodalizio artistico e da lì nacque il gruppo, il duo di Womack e Womack, famosi per il brano Teardrops, ma oggi abbiamo voluto farvi ascoltare anche questa perla contenuta nell'album Love Wars del 1983, intitolata Baby I'm Scared of You.
1: E dal 1983 ci spostiamo nel 1995 e ci ricolleghiamo a quanto aveva detto prima Andrea quando ci ha fatto ascoltare le Mockingstaff. In quel periodo c'era anche il gruppo dei Jodeci che furoreggiava e in quell'anno aveva pubblicato il loro terzo album, quello tra i più belli, era il loro periodo di maggior splendore. L'album si intitolava The Show, The After Party, The Hotel e conteneva canzoni belle ritmate con testi un po' crudi. Tra queste c'era una ballata, una canzone che era stata interamente scritta, composta e prodotta da Devante Swing, che era la mente praticamente musicale di quel gruppo. Questo è stato considerato uno dei suoi lavori più maturi a livello di arrangiamento. E allora da quell'album tanto decantato del 1985, appunto The Show, The After Party, The Hotel, i Jodeci, questa è Love You For Life.

0: Indietro ovviamente fino al 1995 era il gruppo di Jodeci con questa autentica dichiarazione d'amore per la vita, Love You for Life.
1: Adesso invece vi parliamo di una artista giovanissima, non ha ancora 21 anni, si chiama Sienna Spyro e con la sua voce sbalorditiva ha fatto uscire un album che ho avuto modo di ascoltare e ovviamente di apprezzare, si chiama Visitor. Vi consiglio, vi suggerisco caldamente di andare a sentirlo, perché è davvero un lavoro molto molto ben fatto e proprio per quello sta avendo un grandissimo successo anche a livello internazionale. Da questo Visitors volevo far ascoltare una canzone che lei ha registrato durante un soggiorno a New York e doveva andare a trovarla una persona, non è chiaro dalla canzone se fosse un lui oppure una lei, e questa attesa ha creato davvero delle aspettative enormi, ed è proprio questo il titolo della canzone che vogliamo fare ascoltare, ovvero Great Expectation. Vi dico subito con grande anticipo che il prossimo sabato 27 marzo sarà dal vivo a Milano al Fabric. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Fortunatamente Siano Spyro è già un nome abbastanza conosciuto anche in Italia grazie a successi radiofonici che anche le radio italiane hanno voluto ospitare. Come ha detto il Toto ha pubblicato uno splendido album in questo 2026 intitolato Visitor, e se avete l'occasione prenotatevi, perché il concerto del prossimo marzo a Milano sarà l'unica data italiana e l'unico modo per vederla dal vivo. Era Siano Spyro con Great Expectation.
1: Proseguiamo con la prossima canzone qui in Soul Collection. Rimaniamo in Inghilterra. Ora vi facciamo ascoltare Olivia Dean, che è stata nominata in questi giorni in ben tre categorie ai prossimi MTV Music Awards come Best Album, Song of the Summer e Song of the Year. Ci sono appunto le canzoni più belle e l'album bellissimo che l'hanno imposta all'attenzione mondiale, The Art of Loving. Noi l'abbiamo pian pianino sempre più conosciuto e non ci fermiamo certo ora. Volevo però parlarvi del fatto che Olivia ha studiato un testo che si chiama All About Love, un testo, un celebre saggio femminista e filosofico della scrittrice Bell Hooks, e l'ha studiato durante la fase di scrittura di The Art of Loving, ponendosi l'obiettivo di trattare l'amore non solo come una vaga sensazione casuale, ma come una vera e propria competenza da esplorare, studiare e coltivare in ogni sua forma, da quella romantica a quella verso se stessi. Baby Steps è la canzone che vi presentiamo da qualche settimana qui in Soul Collection ed è dedicata alla guarigione e alla riscoperta della propria indipendenza dopo la fine di una relazione importante. Olivia Dean ormai fa parte di Soul Collection da tempo, stavolta con Baby Steps in playlist.

0: Incredibile, stavo parlando con i miei fratelloni e dicevo che sono già passati 10 anni da questo grande album. Era il 2016, Blonde di Frank Ocean, con una delle tracce più celebri da quell'album, ovvero Pink and White, ascoltata ancora una volta qui in Soul Collection. Tra l'altro, una nota curiosa è che questo brano ha contribuito alla produzione e alla scrittura un certo Pharrell Williams, mentre pare che nei cori di sottofondo e non accreditata nei crediti principali ci sia anche la voce di Beyoncé. Tra l'altro, le ultime notizie riguardo nuova musica di Frank Ocean pare ha rotto il silenzio sui social un po' di tempo fa, condividendo un po' brevi assaggi di musica. Ha pubblicato a sorpresa uno snippet inedito di circa 35 secondi che è caratterizzato da una melodia acustica e uno stile spoken word che ricorda molto le atmosfere di Blonde, e poi ha condiviso tramite il suo profilo Instagram circa un minuto di una nuova traccia cantata, confermando comunque che sta effettivamente continuando a registrare in studio. Speriamo che possa pubblicare nuova musica. Intanto ci siamo riascoltati questo grande singolo dal 2016.
1: E il 2016 deve essere stato un anno creativamente molto importante, perché oltre a Blonde è uscito anche Awaken My Love, album di Childish Gambino, che arriva ovviamente dagli States, il suo alter ego musicale, che invece dal punto di vista attoriale è Donald Glover, che ha successo davvero in più campi, visto che è stato scrittore per il Saturday Night Live, ha partecipato alla sitcom simpaticissima Community nel ruolo dello svampito Troy Barnes, e poi ha scritto, diretto, interpretato la serie TV Atlanta. Insomma, un personaggio a tutto tondo davvero incredibile. Tra l'altro, in questa canzone che andremo ad ascoltare c'è un mito metropolitano che durato anni. Tutti hanno pensato che Donald Glover avesse usato un pitch, un effetto digitale, per alzare la tonalità della voce e renderla più acuta. Invece ha confermato che non c'è alcuna alterazione digitale, ha semplicemente cantato in falsetto direttamente in studio, registrando la traccia però di mattina presto, con la sua voce ancora rock e calda di sonno. Questo è Childish Gambino, qui all'interno di Soul Collection Redbone.

0: Beh, grande cantante, grande artista, grande attore, me lo ricordo molto bene in Atlanta, come ci ha detto Dal Toto, ma io l'ho amato, io sono un amante della saga di Star Wars, l'ho amato nei panni di Lando Calrissian, veramente un grande personaggio, Childish Gambino, qui ascoltato dal 2016 con Redbone.
1: Ma come spaziamo all'interno di Soul Collection? Rimaniamo negli States e rigustiamoci quell'atmosfera della West Coast, perché per i prossimi minuti saremo in compagnia di Gene Aiko, che ha pubblicato il suo nuovo album West Side Whimsy, e nelle 20 tracce c'è proprio tutta quell'atmosfera che riporta alla West Coast e anche al suo amore per i road trip. Lei ama viaggiare in auto lungo appunto la costa californiana. A me, ascoltando il disco, è venuto in mente, anche per il nuovo singolo, un po' quel sound, quel mood tipo Regulate di Warren G. Se l'ascoltate un po', diciamo che le basi e i ritmi sono quelli. L'atmosfera, tra l'altro, è arricchita anche dalla presenza dell'amico Kendrick Lamar, che fornisce il suo tocco magico in aggiunta alla voce delicata di Gene Aiko. Qui in Soul Collection il nuovo singolo da West Side Whimsy, si chiama So Good.
2: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brains, hey.

0: parte di Soul Collection con una canzone che sono certo ascolteremo ancora per parecchie settimane. Nuovo singolo di Jhené Aiko con Kendrick Lamar era So Good.
1: Spot.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 22 e 8 minuti.
3: Radio Punto. Radio Punto. Summertime.
4: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
5: Soul Collection, Black in the Day.

0: Io sono Sergio Basilico, con me ci sono i miei fratelloni Andrea Pozzali e Stefano il Toto Crotti. Questa è Soul Collection, l'ultima parte inizia con Songs in the Key of Life. Lo stiamo festeggiando in tutti i modi perché, come ben sapete, compie 50 anni questo fantastico album, che è arrivato sul mercato il 28 settembre del 1976. Oggi, per festeggiarlo, abbiamo ascoltato uno dei grandi motivi contenuti in questo doppio album, quello intitolato I Wish. Una curiosità: la musica di questa canzone è nata proprio nell'estate del 76, durante una festa, un picnic organizzato dalla Motown per i propri dipendenti. Stevie Wonder sentì il bisogno impulsivo di suonare, pazzesco, si isolò nello studio, compose la base strumentale veramente in pochissimo tempo, ispirato un po' dal ritmo e dall'energia di quella giornata. Poi Stevie non aveva la musica pronta ma non i testi. Una notte, tormentato dall'insonnia, iniziò a riflettere su quanto fosse bello e semplice essere bambini, ricordando la propria infanzia a Detroit. Scrisse tutto il testo di getto prima dell'alba e lì nacque I Wish. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, era il 1976.
1: E dopo questo album spettacolare, 50 anni dopo, è uscito invece il primo lavoro di questo artista, che si chiama Die

Dai è un produttore, per anni ha scritto per Drake, per SZA, per Travis Scott, ma soprattutto per alcuni classici di Kendrick Lamar, che è uno dei suoi migliori amici, tra l'altro sugli album Damn e Mr. Morale and the Big Steppers. Adesso ha deciso di mettersi da solo, ha iniziato a scrivere, ha fatto uscire per proprio questo album che si chiama Black Boy Alternative, che fonde hip hop e alternative rock, tanto che lo stesso Dai ha deciso di chiamare questo tipo di musica Black Radiohead, e ha scritto come questo album come se fosse una lettera al suo io più giovane. Noi ve lo facciamo ascoltare perché davvero è uno dei pezzi più belli della settimana. How to Praise.

0: Never heard, I promise you got my word. To put your body in position the way it deserves. It's a simple transaction when we break it down. Teach me how to pray, and I love you for now.
1: It could take a lifetime, it could take a lifetime. Hold you by the waist, no, maybe we could waste time. Maybe we could waste time, maybe we could waste.
2: Le voci di Amber Mark e di Kendrick Lamar ad accompagnare DJ Dai. Tanti sono gli ospiti all'interno del suo nuovo album, si intitola Black Boy Alternative, e questo è il singolo che vi abbiamo fatto ascoltare oggi in Soul Collection, che si intitola How to Pray.
3: Soul Collection è anche un sito, soulcollectionradio.com. Potete andare a scoprire tutto il nostro mondo, perché lì dentro trovate la nostra musica, ovviamente le notizie, ma anche le nostre playlist con naturalmente la nostra classifica, la nostra chart, che ogni settimana riassume nelle 30 posizioni le nostre preferenze. Stavamo commentando a microfono spento che ultimamente tanto è piena la nostra trasmissione di bellissimo musica che si fa fatica a stilarla proprio per la bellezza delle canzoni. Una delle protagoniste di queste ultime settimane è sicuramente la prossima canzone, che si chiama Heaven Baby. Avrete forse già capito che stiamo parlando della collaborazione tra la star nigeriana Ayra Starr e Zayn, ex appartenente al gruppo degli One Direction. Tra l'altro, ce lo raccontava Sergio la scorsa settimana, è stato un momento commovente per Ayra Starr quando ha sentito per la prima volta il provino completato con la voce di Zayn, che cantava con lei. È stato un grande idolo per lei. Lui invece per la prima volta si è affacciato nella classifica di vendita nigeriana con questa canzone, che è stata prodotta e realizzata al pianoforte anche con la collaborazione del duo The Monsters and Strangers, Ayra Starr, Zayn. Questa è Heaven Baby in Soul Collection.

0: Quante volte a inizio anno 2026 vi abbiamo parlato di Liven Cali, che è tornato proprio quest'anno con un album fantastico intitolato LK99, dal quale abbiamo estratto un po' di singoli che ci ricordavano Sade per le sonorità ospitate. E questa canzone è contenuta originariamente proprio in quell'album, ma poi cosa ha fatto Liven Cali? Ha deciso di fare delle versioni nuove, delle versioni remix, e ha scelto questa canzone e ha scelto un suo amico Prezzemolino Lucky Day, che insieme a Liven Cali ha ricantato questa canzone, si intitola Pieces, e oggi l'abbiamo ospitata come novità qui in Soul Collection.
1: C'è un momento della trasmissione in cui mi viene un po' la malinconia, perché ci stiamo apprestando al termine, ma abbiamo ancora tante canzoni da farvi ascoltare, nello specifico tre, e la prima di queste è una di una artista che fa parte anche del collettivo dei Soul. Suo marito, che è compagno anche dal punto di vista professionale, è Inflo, le produce le canzoni, ma lei le fa diventare veramente fantastiche, molto belle, con la sua voce cristallina, con questo suo modo di cantare che mi ha fatto veramente innamorare di lei. Cleo Soul, la numero uno della nostra chart, Gentlewoman.

0: Come ha detto il Toto, questa per la seconda settimana consecutiva è al comando della nostra chart. Tra l'altro, se volete dare uno sguardo alle 30 canzoni preferite da noi di Soul Collection, potete andare sul nostro sito soulcollectionradio.com, nell'apposito spazio delle chart vedrete che al numero uno c'è questo motivo intitolato Gentlewoman.
1: Adesso vi parliamo di Emily Sandé, che ha annunciato proprio in questi giorni la sua data in Italia. Sarà in concerto l'8 marzo prossimo al Fabric di Milano. Vogliamo parlarvi di questa cantante che arriva da Glasgow. In modo particolare ci proiettiamo, ritorniamo fino al 2011, all'album Our Version of Events, che conteneva diversi successi della cantante. Uno, quello che vi facciamo ascoltare quest'oggi dal titolo Heaven, è nata in un modo del tutto estemporaneo durante una conversazione prolungata notturna tra Emily Sandé e il suo produttore Naughty Boy. I due stavano parlando di religione, della tentazione e di quanto sia difficile comportarsi bene nella società dove tutto va veloce e le distrazioni sono continue. Naughty Boy le disse semplicemente: credo che l'unica cosa da fare sia cercare di mantenere il cuore pulito. E da lì nasce praticamente nel giro di 30 minuti l'ispirazione per realizzare la canzone che vi facciamo ascoltare nei prossimi minuti. Heaven.

0: Non è esattamente consueto ascoltare una musica del genere quasi sui confini della drum and bass, ma è la bellissima produzione di Naughty Boy per la voce di Emily Sandé a chiudere il Soul Collection di quest'oggi, era Heaven.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. E sì, cari fratelloni, siamo arrivati al termine anche di questa settimana con Soul Collection e noi ci risentiamo, se volete, la prossima settimana puntuali qui sulla vostra radio preferita. Sergio e Andrea e il Toto vi salutano e noi vi lasciamo sulle note del più recente singolo di Michelle Ndegeocello insieme a Liam La Havas, il rifacimento di Don

Summertime. In Schindler's List, tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne, e invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-up weekend. Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Sono le 23 e 4 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

Soulful Music. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: E 3 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331